0: Naturale, che fa James?
1: Non so, calcio
0: sai che fa James. Naturale, che fa James per fare il naso del
1: vuoto? Il a 3 minuti 415.
0: 103, 203.

0: Alderson 503.
1: Alderson 5, attento a massimo per minuto 9, quando sono lì, fate che massimo sedi.
0: Alderson 5, scat.
1: Hold on, Alderson 5.

0: Ne va pas être un 5 sur un virage.
1: 14h22,
0: 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22, 14h22